Khotse khotse ka sibili Mr. Morobe himself utheleje Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke khotse khotse e fresh e re fata bajidi bo tsheje di fresh we ke ala rata di tshaba sa re jar theleje Radio Tafis ga botse ke ne morifo.